le vecchie poltrone di uffici, lo sai com'è, che forse è meglio non illudersi, che forse è meglio non specchiarsi.

0: Neu von One Republic haben wir gehört Need Your Love 11 Minuten ab den 9.
1: Las Minutas Romanches. Radio Grisha. Il Radio da Keo.
0: Ja, diese Woche geht es in der Minute des Romanches um die Fußball-Weltmeisterschaft. Die WM hat über Jahrzehnte immer wieder für unvergessliche Überraschungen gesorgt. Zusammen mit unserem Moderator Lucas Battista reden wir heute über legendäre Sensationen, unglaubliche Matches und Momente, die Fußballgeschichte geschrieben haben.
2: Allegra! E benvenia in las minutas romances. Qui Stefana di Squarinza surda d'una roba c'ha mes ficha cor, nempe il campionati da balla pe. Perché a mes ficha cor, na cuceia der un infantin piccinin, va veia un gran semi. E mia semi dera da un di d'vantergio veder da balla pe. Uossa, dis plagiavel manch, suneia già un po' mema vel per realiser quel sogn, però ci so. E scuccia di Squarinza surda il campionati dal mond, allora stoglie circa di Squarinza surda Moment skandalös e miraculous. Nempe, un dels Moments ils più famus es il Mem da Dia. Il Mem da Dia es in sé es un dels Moments più famus ed era ein del Campionati del Mondo 86. Diego Armando Maradona. El c'ha fatto un gol contro l'Ingilterra con sia Mem. Cuccia personas alem domandos cuccia questo possibile, ol dice il gol es nie fat kun un po da sia ciò e un po kul mem da dia. Per vida que, il mem da dia. Be 4 minuti più tard zieva quel gol o Diego e lo dribblo ora da pius comitet la squadra dall'adversaria e qued era un da quels gols ciò marcò un'intera generazione. Ma il più grande miracolo d'era anche il 1950. Lo o Brasilia organizzò la Coppa del Mondo. Be con un pari perché c'è più bot dava que in outer sistema ante la Coppa, differente da quel che nos conoscenza oz, be con un pari ves Brasilia guadagnò la Coppa del Mondo, e que contro Uruguay. Però, que ci descapitò e que davent 170.000 persone ante il stadio Maracanã a Rio de Janeiro, dera c'ha Uruguay o guadagnò 2-1. E con que dera Uruguay da quel stemps per la seconda volta champion del mondo. Quel giove in nom nosco Maracanazzo, una delle grandi surprises della storia del sport.
1: Las minutas romances.